0: Dance 89.5 in the mix with DJ Tam on Nocturnal Transmission.
1: Boom dam dilly dam ba da gi dam dum dooly dam ba la lo woo di gam be la di doo di ba ba dilly dam ding gang doo la di doo dum di da ga blue.